e l'ufficio dei cantori, scossa meravigliosa. Carai, che contarle al mondo che incassano sia una rosa. O che vino dell'Oriente una nuova mariposa. O che Dios y la verdad viven en todas las cosas.